0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: con Dav. Amici, buongiorno. Sentite bene?
1: Ti sentiamo benissimo.
0: Perfetto, allora sono le mie cuffie che fanno schifo. Come state, ragazzi? Tutto bene?
2: Noi siamo. Ma parli, Carlotta?
0: Stavo dicendo che siamo tornati in formazione originale.
1: Sì, siamo tornati in formazione originale. Io devo dire tre cose, perché poi le perdo. So già che non.
0: Allora, aspetta un secondo, fermo là un attimo.
3: Io devo fare questa cosa. Fermo lì.
1: Cosa devi fare?
3: Fermo.
1: Ma cosa sta facendo?
3: Fermo.
1: Ma si può sapere?
0: Oh, santo cielo.
1: Cosa c'è?
0: Che ho le cuffie che fanno un rumore strano.
1: Ma tu.
0: Ragazzi, io le odio. Perché le mie vere cuffie sono in radio.
1: Ah, sono in radio?
0: Queste non sono le mie vere cuffie, sono le cuffie dello studio.
4: Ma dimenticate qui.
1: Volevo chiederti una cosa, ma l'ABC della radio non prevede che non si debbano parlare di problemi tecnici in radio?
0: Senti, quello è un alfabeto vostro, io ho tutto un alfabeto tutto mio, io ho l'alfabeto farfallino, non mi dovete rompere le scatole.
1: No, allora, volevo dire tre cose. Allora, parto dalla prima che non c'entra con voi, volevo fare le congratulazioni, comunque anche se non hanno vinto, alla nazionale di pallavolo femminile che ieri si è giocata con la Turchia alla finale degli
0: europei. Sono forti comunque, vero? Io non ne capisco niente di pallavolo, non le seguo, però sono fortissime.
1: Allora, quei livelli lì sono tutte forti, tutte.
0: Beh, certo.
1: Le italiane comunque sono forti, sono arrivate in finale. Però purtroppo ieri hanno perso con la Turchia. Infatti, insomma, vabbè, dispiace perché gli europei non riescono a portarseli a casa, nonostante abbiano anche il titolo mondiale, perché i mondiali li hanno vinti di pallavolo le nostre. Gli europei niente, non ce la facciamo. In ogni caso, bravissime, quindi complimenti, applausi a loro. Allora, volevo dire una cosa a voi due. Io mi sono molto divertito perché guardando le storie finché ero in ferie. Allora, la prima cosa che ho notato è il six pack di Ale De Biasi.
0: Lo so, guarda, l'abbiamo commentato, ma forse non l'abbiamo commentato
1: che
0: abbastanza.
1: Che cosa hai fatto?
4: Cosa?
1: Che cosa hai fatto?
0: Ale dice che non essere mai stato così in forma come adesso.
1: Avevi il six pack.
4: È uscita bene quella foto e poi comunque mi sto allenando da parecchi mesi per la maratona.
1: Ma perché non ce lo fai vedere?
0: Ale, ce lo mostreresti?
4: No.
1: Adesso? No. A noi?
4: No.
0: Chi vengo?
4: Voi mi conoscete, l'ho mai fatto in vita mia.
1: Non è davanti a nessuno. Siamo io, te e Carlotta.
4: No, se volete ve lo faccio sentire e basta.
1: Come fai? Facci sentire con lo schiaffo sul six pack. Facci sentire.
4: Lo faccio sentire se vuoi.
0: Sì, però. Lui conosce solo il 6-7, Sisma. Sì, comunque, Ale ha un addominale notevole.
1: Pazzesco,
0: è vero. Ma è molto in forma in questo periodo. Sì. Guarda, se ne parlava proprio, lui si sente molto in forma. Quindi.
1: Poi, altra cosa su Carlotta che mi ha divertito molto. Allora, dopo due giorni che sono andato in ferie, ha cominciato a piovere, vi ricordate?
0: Bellissimo.
1: La signorina ha scritto fine sulle sue storie. Come se fosse finita l'estate.
0: Fine dell'estate.
1: Sì. Sono tornati 35 gradi.

0: vero, ieri ero in piscina.
1: Hai toppato.
0: Io non toppo mai,
1: no,
0: bello.
1: Tu toppi.
0: Io non toppo.
1: E non perché, perché sei top. Perché toppi.
0: Io sono i toppi. Quelli che sono al top non toppano. No, aspetta. Continuo a pensarlo. Ogni volta che piove io penso sì.
1: Perché tu sei rimasta al vecchio detto: pioggia d'agosto rinfresca il bosco.
0: Non l'avevo mai sentito nella
1: davvero
0: mia vita.
1: Davvero non l'avevi mai sentito?
0: No.
1: Allora
0: giuro,
1: ragazzi, scusate, 3332688688, quanti di voi avevano già sentito pioggia d'agosto rinfresca il bosco? Tu, De Biasi,
2: no, mai
1: sentito?
2: No, no, no.
1: Praticamente dicono che quando arriva la pioggia d'agosto normalmente è quella che porta via il caldo. Ma
0: bisogna creare dei nuovi detti, ragazzi.
1: Sì, infatti, perché stanno cambiando. Non ci sono più le stagioni di una volta.
0: No, vabbè, questa c'è rotto. Questo è vero, ma l'ha detto anche, guarda, figurati, l'ha detto Paolo Corazzone l'altro giorno.
1: Vedi.
0: Se l'ha detto lui, voglio dire, sarà vero, sì.
1: Sono tornati quelli di Trebi Meteo,
0: sì,
1: mi mancavano.
0: Sì, tutti quanti.
1: Ragazzi, mi mancavano.
0: Poi altro da dire?
1: Niente, ragazzi, volevo solo dirvi questo. Mi ha stupito il six pack di Ale e come sempre le storie di Carlotta mi fanno molto ridere.
0: Bene, è arrivato il mio momento, ragazzi.
1: Vai!
0: Sì. Parliamo, io voglio parlare di questa cosa qua, perché so che la gente ora insorgerà.
1: Insorgerà?
2: Quanto tempo hai bisogno, Carlotta?
0: Almeno 6 minuti.
1: Mettiamo un disco.
0: No!

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Miracolo, questo è J-Ax e adesso c'è l'ora esatta.
1: Sì, si torna a scuola, ragazzi, sì.
0: Questa settimana, ragazzi,
1: tocca anche a voi, Finita la pacchia, come mi ha scritto il mio amico Chicco.
0: Sì. Sono le 7:03.
2: Radio Company Time.
1: Quella. Ma come andiamo, ragazzi? Siamo tornati, We are back. Eccoci qua, in tre.
0: Chi sarà il prossimo a fare un po' di

0: quel momento. De Blasi.
1: Lo deve fare, è il suo compito.
2: Solo questo non fa.
1: Poi se si dimentica prende pure
0: a palate.

0: coraggio, vai.
1: Siamo noi i campioni, eccoci qua.
0: Sei un tenore, caro.
1: Sì, lo so.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Che dici, Ale, mettiamo un disco?
0: No, no, no, però dai, questa Carlotta. Storia veramente
1: dai, dai.
0: No, io volevo solamente far scattare una scintilla. Tra l'altro, proprio oggi che molte scuole cominciano. Allora, in Veneto, se non sbaglio, si comincia il 10 di settembre,
1: sì,
0: abbiamo detto,
1: sì.
0: Però, insomma, il resto d'Italia qualcuno sta già cominciando. Magari qualcuno, per esempio, ha l'asilo nido, comincia in questi giorni.
1: Uh-huh.
0: Sì, quindi diciamo che alcuni cominciano il 10, ma molti cominciano già questo lunedì. Perciò mi interessa questo argomento e mi interessa anche sentire il parere dei genitori e o dei loro figli, perché dovete sapere, ragazzi, che ieri i Me Contro Te si sono sposati davanti a 6.000 invitati paganti. Cioè, voi sapete chi sono i Me Contro Te?
1: Sì, certo.
0: Ale,
1: certo.
0: Tu lo sai?
2: Sì, presenta.
0: Ok,
1: cioè, addirittura delle volte hanno dato anche a noi dei Me Contro, cioè hanno detto che la nostra sigla sembrava quella dei Me Contro Te.
0: I Me Contro Te sono dei personaggi un po' controversi in realtà, pur essendo dei personaggi che si occupano di intrattenimento per i più piccoli, perché
1: sì,
0: loro fanno questi video, fanno queste canzoni, fanno gli esperimenti, eccetera, piacciono molto ai più piccoli, però c'è da dire che sono anche dei personaggi un po' controversi, perché loro sono molto ricchi, ragazzi. I Me Contro Te sono milionari,
1: sì,
0: grazie al loro lavoro, lo ostentano parecchio, nel senso che loro non nascondono il fatto di essere milionari. Che cosa fanno? Fanno gli unboxing delle borse di lusso, fanno vedere le loro macchine pazzeschissime, la loro villa pazzeschissima.
1: Sono degli arricchiti.
0: Cioè, nel senso, loro hanno guadagnato con il loro lavoro, e di questo complimenti.
1: Bravi, sì.
0: Però loro ostentano moltissimo questa ricchezza, cosa che va un po' in contrasto con, diciamo, quello che fanno, perché chi lavora con i bambini dovrebbe anche mantenere un certo
1: Una certa etica, dici, no?
0: Una certa etica, cioè, mi dispiace, però se tu ti occupi di intrattenimento per i più piccoli, hai un ruolo anche tu in un certo senso educativo, no?
1: Secondo me sì, perché hai una grande responsabilità, sì.
0: Esatto, hai una responsabilità. Carolina Benvenga, che fa le canzoni per bambini, per esempio, la vedi sempre vestita in un certo modo, la vedi, cioè, secondo me sarebbe giusto, se tu ti rivolgi a un pubblico di molto piccoli, certe cose non è carino che tu le faccia.
1: No.
0: Ecco, hanno deciso di sposarsi dopo 7 anni dalla proposta che lui ha fatto a Sophie, eccetera, eccetera. Hanno deciso di sposarsi e lo hanno fatto davanti al loro pubblico, che sarebbe anche una cosa molto carina, cioè può anche starci. Però la mia domanda è questa: secondo voi è una cosa squallida il fatto che loro abbiano deciso di sposarsi davanti, cioè in uno spettacolo, quindi con gente che paga, bambini, i genitori, perché ti ricordati che i bambini hanno sempre l'accompagnatore, no? Quindi
1: certo,
0: se tu porti tuo figlio necessariamente devi comprare 2 biglietti,
1: certo,
0: almeno, dai 50 ai 150 euro i biglietti, ma ci sono stati dei biglietti che sono anche costati sopra i 300 euro, perché poi ci sono dei pacchetti tipo incontro agli sposi, bla bla bla. Quindi io dico, secondo voi a livello è carino il fatto che loro abbiano deciso di sposarsi davanti al loro pubblico
1: facendo pagare,
0: sì,
1: dici?
0: Cioè, no, vabbè, ok, il fatto di far pagare, posso dirti, sì, è uno spettacolo. Allora io dico, è bello il fatto che loro abbiano inserito il matrimonio in uno spettacolo, perché rende partecipi anche il loro pubblico, o è squallida questa cosa?
1: Ma allora, sicuramente l'hanno fatto per business, non è che l'abbiano fatto per qualcos'altro, cioè
0: non
1: nel
0: è che l'hanno fatto per dire siamo una grande famiglia.
1: Ricordiamoci,
0: quindi,
1: che
0: giusto,
1: però i Ferragnez avevano fatto la stessa cosa, solo che tu dici, loro si rivolgono a un pubblico di
0: piccolissimi.
1: Di piccolissimi, esatto. Allora, da una parte io ti direi che sbagliano loro, dall'altra io sono sempre per chi sceglie questo tipo di personaggi. Nel senso,
0: sì, sì, infatti mi piaceva sentire, scusami, l'opinione anche di magari dei genitori, che
1: certo,
0: sai.
1: Certo, certo, che seguono magari, cioè se c'è qualcuno all'ascolto che segue Me Contro Te, perché giustamente li deve seguire perché i figli lo seguono, li seguono, magari ci faccia capire se sarebbero andati anche loro al matrimonio eventualmente, perché è anche questa una domanda,
0: certo.
1: E soprattutto se secondo voi la cosa è giusta. eticamente parlando, perché qui si tratta di etica e di morale a quanto pare, giusto?
0: Sì,
1: non è che devi dire, cioè forse l'idea mia per esempio è che non dovresti rendere tutto proprio tutto un business, cioè...
0: Ragazzi, cioè io ho guardato le immagini perché poi girano in su Instagram e ho pensato, ma i loro genitori dove sono? Poi magari, poi in realtà ho visto che dopo lo spettacolo loro hanno fatto un'altra festa per gli intimi, per, oddio, gli intimi, per i loro amici, una sorta di matrimonio per i fatti loro, ok, però loro si sono sposati, poi io, vai a sapere Sisma, perché poi magari loro hanno fatto le firme in comune piangendo davanti ai loro genitori, una cosa molto intima, e hanno fatto finta di sposarsi e così davanti a tutti.
2: È tipo un concerto, uno show.
1: Sì, è uno spettacolo a tutti gli effetti. Tutti gli effetti è uno spettacolo.
0: Sì, esatto. Allora, io però questa cosa di spettacolarizzare proprio tutto non lo so. Cioè, soprattutto se il tuo pubblico è di piccolissimi, che quindi hai comunque una responsabilità educativa. Dai, allora, così, per curiosità, cosa ne pensate? 333

0: You Are, Milky con David Guetta qui su Radio Company. E adesso è arrivato il momento di decidere, come sempre, un disco da cantare ad alta voce. Ragazzi, vi ricordo tutto, ma è una cosa sensazionale.
1: Beh, sei un grande, veramente sei un grande.
0: Guarda Carlotta, veramente.
1: No, veramente sei un grande, Enrico. Guarda, cioè, più di farti complimenti io non so cosa già fare.
0: Guarda, siamo tornati. È bastata un'ora. Meno ragazzi.
1: Meno di un'ora.
0: Tre quarti d'ora con voi e già mi avete rotto. Veramente.
1: De Biasi, se vuoi tornare in ferie, guarda che io e De Biasi ci siamo rilassati.
0: Ah,
1: che non ne hai l'idea.
0: Ma De Biasi, scusa, cosa stai facendo?
2: Ho dei problemi tecnici, scusa.
0: Vabbè, ma perché devi dirlo? No, ma le canzoni ce le abbiamo?
2: Le ho.
0: E allora? Quello dobbiamo fare, giusto?
2: Aspettando voi, sto aspettando.
0: E allora prego.
1: In effetti non puoi dirgli niente, sta aspettando noi. Allora ragazzi, come sempre a quest'ora, un disco da cantare ad alta voce siete voi a scegliere, mandando un messaggio tra uno o due. Quindi scrivete o uno o due al 333 2688 688. La canzone numero uno è questa.

0: Lo sapete che potete, potete votare.
1: Lo posso dire io?
0: No, lo devi
2: certo.
0: dire tu.
2: No, vai, vai, vai, vai. Fai, fai, fai.
0: Faccio?
2: Vai, vai.
0: Potete votare 3332688688.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: questo è super classico, ma chi l'avrebbe mai detto che poi a un certo punto.
1: Cosa sta succedendo?
0: Ernia ha scalzato Cesare. Cioè, ma chi l'avrebbe mai detto?
1: Cesare Cremonini, ragazzi. Ma cosa sta succedendo?
0: Forse, allora, diciamo che mi viene da dire questo, Sisma.
1: Vai, prego, sentiamo la versione.
0: Super classico è una delle canzoni più famose di Ernia.
1: Sì, vero.
0: Poetica, secondo me, è una canzone stupenda e molto famosa, però non è mainstream come possono essere altri di Cesare Cremonini, non lo so, dico io, boh.
2: Ma tu mi stai dicendo che il popolo di Radio Company è mainstream?
0: Stefano Conte, esci da questo corpo. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Come state? Dove siete? Che fate? Ma soprattutto si stava parlando di, così, pur parlé, di quello che è successo questo weekend, perché in Me contro te, che sono diciamo una coppia che si occupa di intrattenimento per bambini, quindi loro fanno questi video con gli slime, le canzoni, cioè proprio per,
1: cioè, sono
0: per
1: una
0: bambini.
1: Coppia per lavoro, ma anche nella vita reale sono una,
0: sì,
1: coppia vera, ecco.
0: Sì,
1: andava,
0: sì,
1: specificato,
0: sì, sì.
1: Si sono sposati, però il fatto è che hanno fatto uno spettacolo a pagamento, cioè il matrimonio,
0: sì,
1: è stato uno spettacolo a pagamento. Poi avranno,
0: sì,
1: fatto anche la cerimonia
0: Ma allora non lo so, io solo visto un video dove poi lei aveva un altro vestito da sposa, dove c'erano i loro amici e dove facevano festa, però pare che il loro matrimonio diciamo ufficiale sia stato all'interno di questo spettacolo, tanto che si chiamava, se non sbaglio, Me contro te wedding day, wedding,
1: certo,
0: party,
1: certo, certo, certo.
0: Quindi è un po', allora, mi sembra quasi una puntata di Black Mirror, una roba ora qualcuno dirà, i Ferragnez per esempio si sono sposati con una, facendo una diretta Instagram,
1: sì, sì.
0: E attenzione, perché i Ferragnez nel loro matrimonio, da miliardi praticamente di euro, giravano molti molti sponsor.
1: Certo,
0: molti,
1: praticamente
0: molti sponsor.
1: Era un product placement ogni cosa,
0: sì,
1: che c'era,
0: sì,
1: nel matrimonio. Però c'è da dire che la differenza dai Ferragnez ai Me contro te è che i Ferragnez non si sono rivolti, non si rivolgevano a un pubblico di bambini, si rivolgevano a un pubblico di adulti, quindi tutti quanti consenzienti e responsabili.
0: Sì.
1: Qui invece diciamo che loro veicolano, strumentalizzano un po' quello che fanno loro di mestiere, cioè l'intrattenimento per bambini, a volte magari in maniera un po' controetica, forse, no? Cioè, a volte forse non so, il matrimonio non l'avrebbe dovuto mai.
0: No, ma non tanto forse per il matrimonio, quanto perché comunque tu cioè ti rivolgo, non lo so, ti rivolgi ai bimbi, quindi non lo so, per me cioè comunque ci vuole sempre un po' di attenzione. Ma sentiamo, sì, cosa dite voi.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: È un'autentica vergogna. Anche mia figlia seguiva quei due pagliacci. Pagliacci tra virgolette, perché comunque hanno saputo fare la loro strada approfittando di questa situazione. Un matrimonio a pagamento, ma ci rendiamo conto? E comunque, al di là di tutto, io voglio vedere se 6.000 persone, così è stato detto, 6.000 doppiamente pagliacci che vanno a pagare per partecipare,
0: no, però io...
3: a un matrimonio di due pagliacci ancora, cioè.
0: No, però io su questo non sono d'accordo, perché tu devi considerare che di questi 6.000 persone c'erano tanti bambini, e se i bambini seguono i Me contro te, per loro questo spettacolo era un momento magico,
1: sì,
0: quindi,
1: certo.
0: Per qualcuno ieri scriveva nelle storie, un po' come diceva Vanna Marchi, no?
1: Mm-hmm.
0: Che i broglioni vanno imbrogliati, capito?
1: Sì, ho capito.
0: Hai capito, ti ricordi cosa diceva Anna Marchi? Però io non sono d'accordo, perché i bimbi non hanno questo, cioè i bimbi seguono i Me contro te, per loro andare al matrimonio dei Me contro te è una roba bellissima, cioè, quindi il problema qui sono forse loro che si approfittano di questo legame, no?
1: Allora, io sono d'accordo all'80%, perché poi c'è una persona, una figura che è quella del genitore, che secondo,
0: certo,
1: me deve mettere lui dei paletti dove puoi andare o non puoi andare a vedere questo spettacolo.
0: Sì,
1: per,
0: sì,
1: carità,
0: sì, sì,
1: è,
0: sì,
1: ovvio che loro saranno. Allora, ai bambini piace tutto ciò che è spettacolo, che luccica, insomma, loro in Me contro te sono bravissimi a fare questo mestiere, no? E quindi li invogliano sicuramente ad andare. Poi c'è di mezzo il genitore che deve dire: guarda, ti costa 150 euro il matrimonio di Me contro te, ce lo guardiamo su YouTube. Poi non lo so, hanno fatto in diretta? Non l'hanno fatto in diretta?
0: Non credo, non credo.
1: Che...
0: c'è qualcuno che ha speso anche sui 350 euro per poterli incontrare.
1: Mamma mia.
0: Beh, amici, insomma, di questo si sta parlando per ora, quindi dello spettacolo di Me contro te, un po' situazione un po' controversa, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, magari voi avete dei figli che li seguono, magari ci siete andati. 333 2688 688.

0: Ne approfitto solamente, visto che ci siamo, per fare gli auguri al fidanzato di Carlotta che oggi compie gli anni. Ciao Riccardo, auguri!
1: Ciao Riccardo, poverino, che questa mattina si è svegliato con una bianca che è tutto tranne che in festa.
0: Sì. A proposito di bambini, stiamo parlando di Me Contro Te, che hanno fatto il loro matrimonio, però lo hanno reso uno spettacolo, quindi a pagamento, con degli spettatori, quindi, che dovevano pagare per vedere il matrimonio di Me Contro Te. Cosa ne pensate? Sentiamo
2: voi. Ciao company, io avrei fatto la stessa cosa. Allora sì, è giusto fare uno show per i bimbi, perché poi scoprono che si sono sposati, ma anche io volevo vedere cosa si era messa e su e giù. Come show ci sta, che dopo abbia fatto il matrimonio per conto suo ci sta ancora di più, perché lo rendono più veritiero, diciamo, invece che proprio uno show. Hanno fatto, penso, la stessa cosa di Floricienta con Federico, perché sul film non si sposarono, però poi su YouTube trovi appunto loro due che si sposano davanti a un pubblico meganomane, e è il sogno che tutti quanti avrebbero mai voluto vedendo la stagione di Flor. E quindi francamente io ho pianto tantissimo e sono stata strafelice che si sposarono come show davanti a tutti, quindi sì. Posso capire i bambini, posso capire loro? Sì, l'avrei fatto anch'io.
0: Beh, hai capito?
1: L'avrei fatto anch'io, cioè nel senso, cioè, con tutti quei... No, dai, non è vero, forse non l'avrei fatto.
0: Dai, Carlotta, quanto... Allora, 6.000...
1: Quanto fa, scusatemi, 150 per 6.000?
0: Ecco, quanto fa 150? Metti un vocale che adesso faccio i conti.
3: Buongiorno, family, bentornato a chi è stato in vacanza. Allora, mia figlia ormai è grande. Se mi avesse chiesto all'epoca, ma non li seguiva perché lei era già grande, dei Me Contro Te, di andare al matrimonio, 150 euro, anche no. Ma perché bisogna spiegare appunto ai figli il valore del denaro? Capisco che sono personaggi pubblici, che sono per loro delle icone, ma vi faccio solo un esempio. Mia figlia quest'estate, a luglio, è andata a vedere The Weeknd al concerto, si è presa l'anno scorso il biglietto, l'ha preso con i suoi soldini, e ha speso molto meno, ma ha visto uno spettacolo fantasmagorico.
0: Beh, certo.
3: Quindi magari quei soldini li investo in qualcosa di diverso. Ma 150 euro per le persone normali sono tantini. Grazie, buona giornata.
0: Sono tanti. E Carlotta, comunque volevo dirti 900.000 euro. Quasi un milione. Che dici? L'avresti fatto?
1: No, aspetta, perché devi fare i conti, devi pagare comunque l'arena, lo staff.
0: Aspetta, scusa, il bere credi che sia stato gratis? Bere, mangiare,
1: certo. Vabbè, ma non è che lo intascano loro il bere, però, eh?
0: Beh, ma comunque fa parte dello spettacolo, quindi che secondo me è qualche percentuale.
1: Ragazzi, forse, ma non sono gli invitati ai matrimoni. Non sono effettivamente tutti pubblico pagante?
0: Beh, effettivamente sì, quando c'è la busta da mettere, giusto? È vero, è vero.

C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Quindi Tattici Nucleari assieme a Fabri Fibra. Ciao Vivi.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Ma chi si risente?
0: Sono tornato anch'io.
1: Ecco, Vivi, credo che chi abbiamo... non muore si risente,
2: certo. Infatti, dai.
0: Credo che abbiamo esaurito tutti quanti.
1: C'è Conte ancora questa settimana, okay. Che se n'è andato a Ibiza.
0: Conte è andato a Ibiza, nella sua
1: isola. Ha due domande, sì. Ho due domande da fare. La prima domanda è: Igor quando riparte? Igor è già ripartito, che non mi sei sul pezzo, Carlotta. Ha ricominciato la settimana scorsa.
2: Ciao Igor, ti voglio molto.
1: E la seconda domanda è: chi sostituisce Conte?
0: Boh. Questa è un'ottima domanda, ragazzi.
1: Non ti sono sul pezzo su Conte.
2: Non lo so, ragazzi, noi del mattino siamo una

0: lasciamo con Viviana e noi torniamo aspetta, domani. Lunedì.
1: Domani, Carlotta, vai via.
0: Andiamo bene qua.
1: Il rosso, ragazzi, oggi il rosso la nostra Vivi.
0: Sì. Le 9 minuti, ciao.
1: Ciao.
2: Breaking news. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagio in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Per la gioia di tanti che non vedono l'ora che arrivi il Natale, che fanno il countdown. Se ancora manca, ragazzi, siamo solo al 7 settembre. Temperature altissime, hot. Ma perché questa canzone? Forse per il mio rosso? Per il mio abitino succinto? Per il mio tubino? Che è, sì, bello, bello rosso fuego. È piaciuto molto. Addirittura il fischio. Ragazzi, vedi, vedi, come abito sto sul pezzo. Sul pezzi abbiamo capito che non ci siamo. Carlotta non si ricordava che aveva già iniziato. Su Conte io non sto sul pezzo, che non so chi lo sostituirà. Ma ci siete voi, matti del mattinè.

0: ancora? Brrr, facciamo finta che sia così, che già è ora di giacche, sciarpe, cappellini, giubbotti, e invece ciao Ale De Biasi, che sei in regia con me per tutta la settimana, quindi una settimana incredibile. Va bene, dai, io sono Viviana, non sono Mariah Carey, l'avete capito, lunedì 7 settembre 2026, pronti a cominciare tutti insieme con Sam Feld, Post Malone su Radio Company.
1: A Vivia, te volevo dire che a parte il tuo programma, tutto il resto è no.

prima di Miley, adesso la dobbiamo chiamare solo così, non più Miley Cyrus, solo Miley. Ogni tanto cambiano, scapocciano questi artisti e decidono che vogliono un altro nome o non vogliono più il cognome. Bass Persuades, appena ascoltata su Radio Company. Dai che è lunedì, dai che inizia una nuova settimana, speriamo bella, speriamo che ci regali un sacco di cose divertenti, positive, anche se molti di voi, matti del mattino,

Ci rivela il New York Times a proposito di una ricetta che per me è intoccabile, ma non solo per me, non solo per i romani, un po' per tutti gli italiani. Ci hanno messo un ingrediente a sorpresa, vi dirò tra poco di cosa si tratta. Vorrei sapere da voi, matti del mattino, se però avete magari un piatto che avete deciso di rivisitare, che fate in modo diverso rispetto all'originale, come dovrebbe essere fatto, ma che magari a voi piace lo stesso. Che ne so, nella carbonara ci mettete la panna e per voi va bene, lo spaghetto con le vongole, magari ci aggiungete qualcosa tipo, boh, il tartufo, se vogliamo fare proprio i sofisticati, e a voi piace tantissimo lo stesso. Magari un risotto alla milanese in cui ci mettete, che ne so, io non so neanche bene come si faccia il risotto alla milanese, però magari voi che ci ascoltate da Milano avete la ricetta originale e vi è capitato di assaggiarla in un modo diverso, o voi stessi la fate in un modo diverso e vi piace. Se vi va, ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono Viviana, allora andiamo in America. Ma cosa vi sta succedendo, americani, che state un po' sbarellando per quanto riguarda le ricette italiane? Vi piace tanto l'Italia?

avanti per forza. Allora, non so se avevate sentito, ad agosto era stato proposto proprio dal New York Times la ricetta della panzanella, che è un tipico piatto toscano, si mangia molto anche nel Lazio, che è a base di pane, fa il crostino di pane con pomodori, olio extravergine, basilico e basta. E invece pure lì loro ci hanno dovuto mettere la senape. Ma che ci azzecca la senape? Cosa c'entra? E adesso ne arriva un'altra, state pronti, perché hanno voluto cambiare pure la ricetta di una delle cioè dei piatti proprio simbolo della cucina italiana, soprattutto della cucina laziale, soprattutto della cucina romana, ovvero la matriciana. Che cosa propone il New York Times? Propone una versione in cui al posto del guanciale viene messa diciamo la salsiccia iberica, ovvero il chorizo, che non è una salsiccia e basta, ma anche delle spezie all'interno, in particolare la paprika, vedi il rosso paprika. Oggi io mi sono vestita perché già sapevo che avrei parlato di questo. E si è scatenato il putiferio. A quanto pare un giornalista del New York Times è venuto in Italia, è venuto nel nostro paese, si è innamorato dell'Italia, dei nostri piatti, però ha detto: sai che c'è, in America non è così facile trovare il guanciale, proviamolo un attimino col chorizo, buona, niente male. E ha fatto questa proposta di questa variante. Molti dicono: ok, magari è anche buona, non è poi così male, però non chiamarla matriciana, ti prego, perché quella si fa col guanciale. Vorrei sapere da voi, intanto, se sapete la ricetta della matriciana, se sapete quella originale, se vi va ce la dite, e se c'è magari un piatto che non è originale, non è proprio la ricetta quella lì, ma a voi piace comunque, c'è una variante che volete condividere con noi. Nel caso lo fate con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

Nas, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Radio Company. Noi stiamo parlando proprio di ricette originali versus quelle rivisitate. A proposito di Coca-Cola, per esempio, è vero che in base al paese in cui ci troviamo ci sono varianti diverse, perché loro studiano i gusti delle persone, degli italiani, dei francesi, degli americani, dei tedeschi, e quindi vedono cosa funziona di più e cosa funziona di meno. Per esempio, la Coca-Cola citata da Tommaso Paradiso in America esiste anche nella versione vaniglia, alla vaniglia, che sia per noi sarebbe

0: proprio abbiamo dei gusti molto molto diversi. Stiamo parlando della ricetta della matriciana proposta dal New York Times con il chorizo al posto del guanciale, che uno dice vabbè, ma almeno metti la salsiccia. Il chorizo non è proprio neanche italiano, è spagnolo, cosa c'entra? Sentiamo voi.
1: Buongiorno Radio Company.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Viviane.
0: Sì.
1: A me piace la carbonara con la panna.
0: Ma pensa te,
1: la
0: vedi?
1: È veramente buonissima.
0: Ecco, ecco.
1: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Grazie, che è una variante. Ma piace a tanti, con la panna. Posso dire, io che sono di Roma, piace pure a me. Se non, solo che non lo posso. Cioè, se me lo dite mi sento male. E se i romani mi sentissero dire una cosa del genere, probabilmente mi levano proprio la cittadinanza. Mi levano la residenza. Però non è, ma non posso dire che sia cattiva, non posso dire che non abbia un buon sapore. Non è la ricetta originale. Ne avete una magari non originale che a voi piace? Se vi va ce lo dite. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company. Sun.

0: American Swim con Dance Dance Dance qui su Radio Company, quando a una decina di minuti dalle 13 dalla fine di Company Snack è arrivato il momento di premiarvi. La domanda riguardava la frutta secca. Quale tra questi alimenti, tra quelli che vi ho elencato, botanicamente non è una vera noce ma è un legume? Tra mandorla, nocciola, arachide e noce, la risposta corretta era l'arachide. Quindi la risposta C, l'arachide appartiene alla famiglia delle leguminose come fagioli e lenticchie, anche se ovviamente dal punto di vista gastronomico viene associata alla frutta secca. Tante le vostre risposte, ma uno solo è il vincitore, signore e signori, a portarsi a casa 50 euro in buono spesa. Grazie Vittorio per l'aiuto. Massimiliano da Udine. Bravo Massimiliano. Ho dato tutta la voce che mi rimaneva per celebrarti. Adesso ti mando un messaggio, così sai di essere tu, ne hai la certezza. Tutti gli altri non vi preoccupate amici, perché rigiocheremo anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
2: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
0: È arrivato invece ora il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro con le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Vittorio, abbiamo l'estero.
3: Infatti si riparte da lì col voto in Sassonia e si conferma il trionfo della FD. Ora fataci governare, dicono dalla formazione di estrema destra, CDU dimezzata. Poi in Inghilterra, nuova protesta anti-immigranti. Stamattina a scuola, prima Campanella a Bolzano, poi treni oggi dalle 21, sciopero nazionale 24 ore. Spettacoli, mostra di Venezia al giro di boa, consueto collegamento con Federico Gironi di Coming Soon. Ancora cronaca allo sport del lunedì, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato, invece i Simply Red con The Right Thing. Con questi due grandi successi, amigos e amigas, ci salutiamo, siamo arrivati alla fine di Company Snack. Ringrazio Martino per la pazienza, per il lato tecnico, per la regia. Ringrazio tutti voi all'ascolto, ringrazio anche anticipatamente Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, pronti per le Company News delle 13. Noi ci risentiamo domani sempre alle 11 fino alle 13. Fate i bravi amici, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minuto dopo le 13.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il voto in Sassonia-Anhalt segna una svolta per la Germania. Alternative for Deutschland ha ottenuto un successo schiacciante, conquistando il 43,8% delle preferenze nei dati provvisori ma ufficiali. L'esponente di punta, Erik Sigmund, 35 anni, ha dichiarato: abbiamo già scritto la storia, pur non avendo ancora la certezza di formare un esecutivo monocolore. La CDU, partito del cancelliere, crolla al 17%. Il risultato apre scenari inediti e mette in discussione la tenuta del cordone sanitario, cosiddetto contro l'estrema destra. Le prossime elezioni a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore saranno decisive. Esulta Mosca per il risultato dell'AfD, mentre Orbán afferma è solo l'inizio.
5: Centinaia di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, per opporsi al trasferimento di 140 migranti arrivati via mare. I dimostranti, molti a volto coperto, hanno bloccato per ore le strade di accesso al porto Disney. Le forze dell'ordine, dotate di scudi antisommossa, hanno formato un cordone di sicurezza attorno ai pullman destinati al trasporto dei migranti. La protesta si è svolta nella notte con l'obiettivo di impedire il ricollocamento dei profughi. Le autorità hanno gestito la situazione per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di trasferimento.
4: La media giornaliera di navi mercantili che attraversano lo stretto di Ormuz è scesa a 10, il dato più basso da maggio, lo rivela la piattaforma di analisi Kepler citata da Reuters, l'agenzia. Da 6 luglio si sono registrati 27 incidenti con proiettili che hanno colpito navi aeree circostanti, secondo l'agenzia britannica per il traffico commerciale marittimo. Le super petroliere inoltre non lasciano lo stretto da mercoledì, confermando il calo delle attività commerciali in questa cruciale via marittima.
5: Le forze israeliane hanno condotto un nuovo raid nel Libano meridionale, colpendo la zona di Deir al-Zarani. Il bilancio provvisorio è di almeno 11 morti, tra cui 2 neonati e 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto in un immobile nel villaggio di Faremane. Le IDF hanno dichiarato di aver preso di mira una struttura terroristica di Hezbollah in vista di attacchi contro il gruppo. La giornata di ieri aveva già visto 7 vittime nel sud del paese.
4: E torniamo in Italia, la campanella è suonata oggi in Alto Adige per gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 riprenderanno le lezioni in Veneto, Trentino e Val d'Aosta. Lunedì 14 tocca Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte ed Umbria. Il 15 settembre tornano sui banchi gli studenti di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 sarà la volta ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Infine i ragazzi pugliesi inizieranno per ultimi il 17 settembre.
5: Dalle 21 e 18 di oggi scatta uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge FS, Italo, Trenitalia e Trenord. I sindacati hanno proclamato l'astensione dal lavoro per chiedere migliori condizioni contrattuali. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, ovvero nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
4: Fine settimana nero per le gare automobilistiche, tragedia al rally della Val d'Aveto nel genovese, una Skoda Fabia è uscita di strada e è morto il copilota. Alla cronoscalata a Monte Erice, due giovani spettatori, 18 e 20 anni, hanno perso la vita travolti da un'auto in gara. Un'altra vittima sabato al rally Mille Miglia nel Bresciano, è morto un 63enne investito da una vettura in corsa.
5: Le temperature estive che hanno segnato l'estate 2026 stanno per cedere il passo. Dopo gli ultimi due giorni potenzialmente ancora sopra la media, da mercoledì è atteso un netto cambiamento con l'arrivo di aria più fresca e piogge. Gli esperti meteo indicano che l'accelerazione di El Niño e il riscaldamento del Pacifico hanno saturato l'atmosfera di vapore acque. L'arrivo di una perturbazione atlantica, scontrandosi con l'aria calda accumulata, potrebbe generare fenomeni intensi e precipitazioni violente.
4: Gli spettacoli, oggi alla mostra del cinema di Venezia si accendono i riflettori su Ellen Burstyn, Leone d'oro alla carriera, in concorso il terzo film italiano, il maestro giapponese Koreeda. Ci colleghiamo anche stamattina con Federico Gironi di Coming Soon. Lido, siamo a metà gara, a che punto siamo?
6: Il concorso si sta rivelando interessante e variegato. Ci sono dei film che hanno ottenuto grandissimo applauso da parte degli spettatori e della critica presenti qui a Lido. Penso a Wild Horse di Martin McDonagh, penso ai Place to Kill di Cedric Kahn, per esempio, penso anche a Succederà questa notte di Nanni Moretti, che è stato uno dei grandi protagonisti di un fine settimana che è stato contrassegnato dalla presenza appunto di questo grandissimo regista italiano e dei fratelli Gallagher, che erano qui con il documentario dedicato al loro tour di reunion degli Oasis del 2025.
4: Tra i titoli che hai nominato poco fa ce n'è qualcuno in corsa per il Toto Leone?
6: Non ci sono ancora voci particolarmente rilevanti che arrivano, diciamo, dalle stanze della giuria. Stando al tabellino dei critici che viene pubblicato quotidianamente, Wild Horse 9 di Martin McDonagh è quello che ha ottenuto il consenso migliore, ma questo, come sappiamo bene storicamente, non vuol dire che poi arriverà al Leone d'Oro.
4: E oggi un altro film italiano in concorso, terza pellicola in gara.
6: È il giorno di L'estranea di Paolo Strippoli. Paolo Strippoli, per chi non lo sapesse, è un giovane, ha 33 anni, un giovane regista italiano che fa una cosa che in Italia si fa molto poco, ovvero sia il cinema di genere. Ha esordito qualche anno fa con un film che si chiamava I Classic Horror Story, poi ne ha fatto un altro che si chiamava Piove, lo scorso anno era qui a Venezia con La Valle dei Sorrisi fuori concorso e quest'anno con L'estranea arriva in concorso. L'estranea è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, e racconta una storia molto particolare. Si inizia con una madre che fa visita alla figlia per rivelargli che l'incontro appunto con una misteriosa estranea tanti anni prima aveva segnato in maniera cruciale il destino della loro famiglia.
4: Oggi in concorso anche Koreeda con la pellicola Look Back, e poi una grande protagonista sarà Ellen Burstyn, premiata con il Leone alla carriera.
6: Dopo quello che è stato tributato in apertura dei festival a George Clooney, oggi è la volta del Leone alla carriera a Ellen Burstyn. Premio Oscar nel 1973 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese, l'abbiamo vista in Interstellar di Christopher Nolan per esempio, o in quel film intenso e disturbante che era Requiem for a Dream di Darren Aronofsky. È anche protagonista di un cortometraggio dedicato a Marilyn Monroe.
5: Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monza partendo 19esimo e riporta un italiano sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia dopo 60 anni. Per i volley sfuma il triplete dell'Italdonne, la Turchia batte le azzurre 3-2 al tie break nella finale degli europei. Per la Serie A, Juventus-Milan finisce 1-1, intanto la Fiorentina prepara il ritorno di Banoli dopo l'addio a Grosso. Oggi si chiude con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
4: In meteo, giornata estiva su tutto il paese con cielo sereno nel pomeriggio, nubi in aumento sulle zone montuose con possibili isolati rovesci lungo l'arco alpino, in Trentino Alto Adige e più sporadicamente sull'Appennino centrale e nell'entroterra sardo. Temperature massime stazionarie comprese fra 30 e 37 gradi, fenomeni temporaleschi insisteranno in serata sulle Alpi orientali.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il belli

0: Eccoci qua, amici e amiche. Che meraviglia, bentrovati. Questa è una nuova puntata del Belli Conte in modalità, diciamo così, un po' particolare, nel senso che abbiamo chiuso il bagno 13, per cui siamo ritornati ufficialmente in studio, per cui nella nostra testa è un po' finita l'estate, perché questa è quella settimana dove effettivamente un po' ricomincia tutto, ricomincia l'estate. No, non ricomincia l'estate, mi sarebbe piaciuto molto dirlo, però se ci fate caso le previsioni del tempo dicono che sarà caldo comunque anche questa settimana, però in realtà la cosa che ricomincia questa settimana, che ci riporta alla normalità al 100%, cioè tutto quanto molto rutinario, è un po' l'inizio delle scuole, sia per chi a scuola ci deve andare, sia che per chi ha magari dei figli che a scuola ci deve mandare, sia anche per chi figli non ne ha, però comincia a ritrovare il classico casino di tutte quante le mattine a cui eravamo stati disabituati in tutto quanto il periodo estivo. Detto questo, mi piacerebbe provare a girare la ruota, perché oggi siamo in modalità attenzione replay. Stefano Conte l'abbiamo spedito in vacanza, ma non c'è, cioè c'è e non c'è. Potremmo girare la ruota? Potremmo girare la ruota. Girare, vai.
1: Primo.
2: Sente la busta che arriva.
0: Intanto quella del secondo, scusa. Dammi quella del primo.
2: Ah, cazzo.
0: Che veloce nel cambio.
2: Il primo.
0: Allora,
2: ditemi dove vorreste trovarvi.
0: Sì, ma
2: senza dirmi dove siete.
0: No, senza dirmi dove vorreste trovarvi.
2: Sì, sì, ma dove vorreste trovarsi?
0: Nel senso, sì, perché io sono in radio, certo. Però vorrei essere del Barbados.
2: E quindi, senza dire barba, facciamo un esempio. In riva al mare, coi piedi nell'acqua,
0: sì,
2: col mojito in mano,
0: sì,
2: e con la temperatura di 30 gradi.
0: Fantastico.
2: In questo caso non ti ho detto dove stai, cioè dove vorrei essere.
0: Sì, esatto. Okay? No, io ti dico, io dove vorrei essere invece. Che meraviglia, ragazzi.

puoi sbagliare una che subito ti tirano le orecchie. Belli, cioccolone, non hai presentato il DJ Megalo, è vero. Oggi puntata con Daniele Belli e DJ Megaloman. Stefano Conte in modalità virtuale, nel senso che lo risentiamo.

0: durante la settimana. Di cosa parliamo oggi comunque? Diteci, in questi giorni dove un po' tutto riparte, diteci dove vorreste essere senza dirci dove vorreste essere. Quindi ci volete fare una descrizione? Qualcuno ci ha già mandato una foto e non so come la spiego sta cosa della foto. Non la spiego. Vabbè, insomma, diteci dove vorreste essere senza dirci dove vorreste essere. 3332 688 688, fate muovere un po' la fantasia, un po' la creatività.
1: E dai, c'è anche la sigla.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: ancora non era Baby K, nel senso che questo è stato un po' il disco che l'ha lanciata. Killer assieme a Tiziano Ferro, questa è Radio Company, questo è Belli Conte 4.0, la modalità, diciamo così, Daniele Belli e DJ Megalo. Nel frattempo però oggi stiamo parlando di cosa? Diteci dove vorreste essere senza dirci dove vorreste essere, quindi facendoci una piccola descrizione. Ho fatto partecipare a distanza anche Stefano Conte, che in questi giorni è andato al mare, come da tradizione, primo giorno paella e sangria, quindi insomma vi lascio immaginare dove potrebbe essere in vacanza. Detto questo, attenzione, perché ci spostiamo e abbiamo il messaggio di un'amica, credo, non è firmato, però vado un po' a naso, perché ovviamente grazie a WhatsApp riusciamo a dedurre, no, invece forse è un rugby, non lo so, è un maschietto, Simone, credo Simone, vedi che ho detto un po' di puttanate subito. Allora, il messaggio suo è questo: deducete voi dove vorrebbe essere. Vorrei essere a prendere il sole in un residence con piscina e un palco dove si esibiscono i più grandi DJ internazionali. Dove sono? Beh, secondo me ci possiamo collegare anche con questa piscina, questo residence. Sobrissimo, siamo collegati proprio mentre mancano solo qua i fuochi d'artificio, che bello. Penso che siate in grado di indovinare dove il nostro amico volesse trascorrere, insomma, Ibiza, Spagna. Sentiamo chi c'è al citofono, dai, pronti?
1: Dai, questa non è la terra di mezzo,
2: no, non lo è.
3: Guarda. Sono David
2: Castello,
1: eccolo qua.
3: Ho le maniche lunghe oggi. C'è un po' meno Castello.
1: Sì, ho sentito che c'è meno.
3: Però c'è il Castello.
1: Sì, ho capito.
3: Vuoi sentirlo? Uno, due.
1: Castello, eccolo qua.
3: Ancora, mi piace tanto. Castello.
1: Ho capito, ma lei cosa c'entra che abbiamo sentito la terra di mezzo?
3: Io sto sempre in mezzo. Tra il mare e la sabbia.
1: Che memo questo.
3: Sa quando va al mare?
1: Sì.
3: E nel mare meravigliosamente ha la sabbia che le entra nelle mutande.
1: Ma no, sulla battigia.
3: Ma è un piacevole fastidio o no?
1: No.
3: Io vorrei essere la sabbia nelle sue mutande.
1: Ma non mi vorrei proprio. Non è per niente piacevole poi.
3: Guardi, sa nuotare lei?
1: Sì, so nuotare.
3: Bene, perché non viene qui in spiaggia da me?
1: Perché vuole
3: le do
1: salvare
3: il ciambellone, così può andare a largo.
1: Guardi, non mi interessa il ciambellone.
3: Le do il mio sinurone, quello arancione.
1: Grazie.
3: Per poter...
1: Grazie, ma non mi interessa.
3: Puoi alzare le braccia?
1: Non mi interessa.
3: Alzo le braccia.
1: Alzo le braccia.
3: Dica aiuto, aiuto!
1: Aiuto, aiuto!
3: Ecco il sinurone per me!
1: Voglio essere salvato!
4: Someone listening? Ok. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

so beautiful. Allora, proposte per... beh, qui c'è Aria ovviamente ancora di vacanza, però c'è qualcuno che, se abbiamo tanti fan del mare, ok, attenzione, invece c'è qualcuno, beh, intanto c'è qualcuno che ci scrive: vorrei essere in terrazza con i piedi praticamente in acqua. Adesso questo è un po' difficile, perché probabilmente questo deve essere una terrazza da qualche parte, tipo terrazza mare, cose così, sull'acqua. Solo che arrivare alla deduzione mi viene un po' difficile. Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi, volentieri porto avanti. Invece, dicevo, c'è qualcuno, più di qualcuno, che invece adora la versione invernale, per cui questi giorni di caldo insomma creano qualche difficoltà. Vorrei essere a bere cioccolata calda e biscotti insieme a quel signore con la barba bianca vestito di rosso insieme ai suoi elfi. Quindi sappiamo già che oggi è il 7 di settembre, ottobre, novembre, dicembre, mancano, diciamo così, 3 mesi e una quindicina di giorni al momento del fantastico signore con la barba bianca. Però vedi, abbiamo anche qua nel Belli Conte 4.0, abbiamo anche i fan dell'inverno.

0: puntata di oggi stiamo cercando di farci raccontare oggi, in questo lunedì che magari è molto molto lavorativo, dove vorreste essere in realtà, senza però dirci dove effettivamente vorreste essere. Cioè, quindi non dovete dirci voglio essere in questo posto qui, ma dovete descriverci la situazione in modo tale che noi poi possiamo capire. 333-2688-688, a tra pochissimo.
1: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni,

0: piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: altre proposte vorrei essere sull'isola dove c'era la prima industria italiana della pesca e conservazione del tonno.
1: Questa non è facile.
0: Cioè, o meglio, mi vengono in mente un paio di isole, perché mi viene in mente Favignana, però forse sto sbagliando. Sicilia? Non lo so, qua.
2: Sicilia?
0: Vabbè, sì. Qua adesso me la devo andare a cercare, perché potremmo aver detto una puttanata grande come una casa. Ma sentiamo chi c'è al citofono, vai.
3: Vorrei essere in montagna,
0: sì,
3: sdraiato sull'erba.
0: Bello,
3: a
0: bello.
3: A leggere un libro.
0: Vabbè, lì. Qui ci hai detto che comunque vorresti essere in montagna, per cui insomma un pochettino ce l'hai anche spoilerata, devo dire. Però insomma ci piace. A noi piace tanto la vacanza elegante quanto la vacanza ignorante.
4: Ciao belli, io vorrei essere a cantare la canzone di Fred Palma, Paloma.
0: Che bello.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Eccoci qua, benvenuti al club degli ignoranti. Vi ricordo che abbiamo eletto il tormentone dell'estate venerdì scorso, che era Fred De Palma, ma non con Paloma, ma con un'altra canzone. Allora, club degli ignoranti, come si gioca? Noi vi diamo una parola, la possibilità di portarvi a casa la tessera, quindi l'iscrizione ufficiale del club degli ignoranti, e voi sulla base di quella parola cosa dovete fare con quella parola? La dovete ricreare il significato. Quindi dirci che cosa significa la parola di oggi, ma inventato da voi il termine, ok? Vi faccio un esempio. Se la parola fosse amena, che cos'è? Lo amena, le amena, il amena, dicesi amena.
6: È
0: o
6: sbagliato.
0: Anche amena, eh?
6: Hai sbagliato.
0: Perché ho sbagliato?
6: Perché già mi vengono in mente cose strane.
0: E vabbè, ognuno poi crea quello che vuole, si sente libero. Per cui pensateci voi, quindi ricreate il significato della parola di oggi. 333-2688-688 il numero di telefono. La parola con cui giochiamo è proprio amena.

0: Season Ready per Zomber. E poi il successo del passato, invece, prima Ultra con Blind Ultra. To the Groove, una delle diverse boy band protagoniste degli anni 90. Vuoi cantarla ancora?
1: No.
0: Perfetto,
1: no,
0: siamo arrivati alla fine.
1: Beh, sì,
0: ma torniamo domani.
1: Le cose belle tornano poi. Finiscono, ma tornano.
0: E allora, perché noi siamo in onda anche domani?
1: Infatti, va
0: 16:18 vi aspettiamo.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E ad Andrea Rossini. A domani, vi lasciamo con Stefano Conte. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: e lo sa.
1: Non mangiare.
0: Bravissimo.
1: Ho mangiato tre mandorle e adesso praticamente.
2: Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista.
2: Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è tutti in lista.
4: Oh, non abituatevi, non abituatevi troppo bene o troppo male, vedetela un po' voi come vi va. Ma insomma, questa settimana vi accompagno io per queste due ore, dalle 18 fino alle 20, qua su Radio Company, Daniele Belli, Gianluca Pacini, che diciamo così, in questo caso diventa praticamente il titolare di questa trasmissione.
5: Ciao Policino.
4: Ciao caro. Com'è andato il tuo fine settimana?
5: Non mi sono fermato un attimo.
4: Ti vedo un po' sbattuto, devo dire. Ti vedo proprio un po' sbattuto. Vabbè, dai, dai. Invece noi stessa cosa, identico. Devo dire che io ho passato il fine settimana, diciamo, in prossimità dei nostri colleghi impegnati alla mostra del cinema al Lido, e devo dire che quando fai queste gite è sempre un po' faticoso. Ma veniamo invece a questa giornata, a questo lunedì, che è un lunedì importante perché è un po' a cavallo tra quegli inizi di settimana dove verosimilmente puoi prenderti qualche giorno ancora di tregua, qualche giorno di vacanza, e invece ci sono quelle persone che oggi hanno dato un po' il via a tutte quante le attività lavorative al, diciamo così, al 100%, no? Perché un po' sono rientrati tutti, perché giovedì cominciano le scuole, e quindi ragazzi, che vi devo dire? Sia che siate coinvolti direttamente perché avete dei pargoli che ci vanno, ma diversamente anche che non ce li avete, insomma, in qualche modo l'inizio delle scuole segna, ahi noi, la fine dell'estate. E anche qua su Radio Company, ecco appunto, siamo pronti per riprendere un po' il controllo. Abbiamo spedito Stefano Conte in vacanza e oggi vedremo insomma di cosa chiacchiereremo mentre magari siete in macchina e state tornando verso casa. Però mentre vi preparo insomma il piatto forte di questa giornata, mettiamo un disco, che così finisco di mandare giuste due vedette.

vengono fuori di quelle cose divertenti fuori onda. Stavamo un po' cazzeggiando io e Gianluca Pacini, buongiorno, anzi buon pomeriggio da Daniele Belli, buon viaggio. E a proposito di buon viaggio, parliamo oggi pomeriggio, parliamo di automobili, nel senso che in questo fine settimana, insomma, è successa una cosa veramente molto molto importante, nel senso che Kimi Antonelli è stato, dopo non mi ricordo esattamente quanti anni, forse 60 se non mi sbaglio, un pilota italiano che torna a vincere, che torna a vincere a Monza, e quindi insomma si tratta indubbiamente di un grande traguardo. Parliamo di Formula 1 in generale, nel senso che nelle famiglie tendenzialmente, un po' per tradizione, si è sempre tifato, attenzione, Ferrari. Ok? Adesso però da più di qualche anno, insomma, c'è un grosso turnover di piloti, tecnici, insomma, di varie nazionalità, quindi verosimilmente si respira l'aria, diciamo così, del Made in Italy anche in altre scuderie. Ma comunque La questione di oggi è questa. Mi sono mangiato un po' la parola, c'ho ancora le mandorle di prima. La questione di oggi è questa: tifate Ferrari perché tradizione vuole in famiglia, oppure a casa vostra voi stessi, insomma, siete portabandiera di una scuderia che appunto è diversa dalla Ferrari? Per esempio, adesso c'è Kimi Antonelli che sta facendo dei numeri incredibili, quindi verosimilmente più di qualcuno potrebbe aver fatto, come dire, il cosiddetto salto della quaglia e aver deciso di tifare appunto per Kimi, per la sua scuderia, piuttosto che per la Ferrari, che insomma storicamente da sempre è la portabandiera del Made in Italy, dell'Italia nel mondo della Formula 1. Quindi 333-2688-688, qual è, se seguite ancora la Formula 1, se la seguivate una volta e se siete insomma ancora appassionati, qual è la scuderia, il pilota che vi fa battere il cuore, che tifate più di tutti in assoluto? È una scuderia italiana, è classico mondo Ferrari, oppure avete scelto qualcosa di diverso, magari Kimi Antonelli o qualcun altro? Raccontatecelo oggi al 333-2688-688.

0: lui, On My Soul di Bruno Mars qua su Radio Company. Tra poco break, ma attenzione, parliamo di Formula 1 questa sera, quindi squadre di tutto quanto il campionato, quale squadra ti fate oggi, visto che probabilmente alcune, come dire, alcuni equilibri, visto che c'è Kimi Antonelli che sta vincendo, visto che la Ferrari non è particolarmente brillante, visto che comunque ci sono alcuni tecnici italiani in alcune squadre che comunque sono molto bravi, magari più di qualcuno di voi può aver fatto insomma delle scelte un po' diverse, o anche in famiglia insomma qualcuno può aver deciso di tifare diversamente la Formula 1. Quindi, fatta semplice, qual è il motivo, qual è il team di Formula 1, il pilota di Formula 1 che sostenete? 3332 688 688.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company.

0: chiama Peggy Gou, è una DJ produttrice molto famosa e guarda caso proprio recentemente ha partecipato a questo evento con Ferrari, dove c'erano anche i due piloti che hanno, non so se avete visto, ma sui social è diventato abbastanza virale, di lei che dava la possibilità di fare a loro i DJ e insomma facevano in live un piccolo pasticcio, diciamo così, ognuno il suo mestiere. Dicevo, parliamo di Formula 1. Ciao, sono Stefania, ho sempre tifato Ferrari, ma negli ultimi tempi abbiamo nel cuore anche Kimi e ieri è stato spettacolare. Quindi questo è un po' il modello da cui siamo partiti, ma volevamo un po' cercare di smontare questa teoria, nel fatto che ci viene un po' da dare per scontato, almeno qua parlando anche con Gianluca, di dare per scontato che l'italiano medio, passatemi il termine, tifi Ferrari di default e adesso tifi anche Antonelli, perché insomma è l'italiano che in questo momento sta facendo la rivoluzione, dato per scontato che della macchina che guida Kimi non gliene può fregare meno. Ecco, questo è l'assunto di partenza, ma in realtà non è sempre così e abbiamo subito un'amica che ci smonta questa teoria. Vai.
1: Ciao, io sono da sempre tifosa Mercedes, non ho mai tifato Ferrari, guardo con un occhio di riguardo la Ferrari quest'anno perché c'è il mio pilota preferito Hamilton alla guida, però io sono una pro Mercedes da sempre. Ciao.
0: Ecco, vedi, abbiamo trovato la pro Mercedes per sempre. 333-2688-688 il numero, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, oggi stiamo cercando di capire: siete pro Ferrari al 100% a prescindere che vinca o che perda, siete pro Kimi Antonelli perché adesso insomma è il fenomeno del momento, oppure tifate qualcos'altro? Ce lo raccontate oggi pomeriggio qua su Radio Company.

0: Ciao ragazzi, allora io tifo Ferrari, prima di tutto, al di là del risultato, la porto nel cuore perché c'è Kimi Antonelli, pilota italiano. È logico che nel caso della Ferrari non riescano a raggiungere i risultati a cui auspichiamo, quindi sì, tifo Antonelli. Quindi avete capito, no? Questo nostro amico, che si chiama Nicola, praticamente usa la famosa politica dei due forni, che è un termine un po' vintage per dire che se dovesse andare bene la Ferrari, sono più tifoso ferrarista, se dovesse andare bene male la Ferrari troviamo il sostituto, che in questo caso è Kimi Antonelli, per cui insomma se va bene, cioè ci si scambia praticamente tra l'uno e l'altro. Sentiamo chi c'è in lista, vai Gianluca.
1: Il mio cuore sarà sempre rosso, ma vedendo il Gran Premio di ieri, come hanno fatto tutti quelli che tifavano Ferrari, Antonelli è sempre italiano e sempre sarà la bandiera italiana a essere tifata. Un bacio, Monica.
0: Questa devo dire che è stata una cosa molto bella ieri, che tutti quanti i tifosi Ferrari, effettivamente, quando lui ha tagliato il traguardo senza nessun tipo di remora, hanno applaudito, si sono alzati in piedi con grande entusiasmo, per cui bello questo momento di sport. Se volete possiamo anche traslare questo ragionamento ad altri sport motoristici, per esempio vale anche un pochettino, no, nel moto mondiale quando correva Valentino Rossi. Però insomma adesso ci riflettiamo un attimo, diamo un'occhiata un po' ai messaggi che sono arrivati, però prima ci togliamo lo sfizio di ascoltare un disco, probabilmente uno degli ultimi tormentoni di qualche estate fa, mi sa che era il 2016 probabilmente. 2015, grazie Gianluca. Uno degli ultimi tormentoni estivi, ovvero Baby K con Roma Bangkok e Giuseppe.

0: lista subito. Prego.
1: Beh, io sinceramente da un pezzo che non seguo né la MotoGP e né appunto come si parlava della Formula 1, però mi ricordo una cosa strana che capitava a me ma anche ad altri. Ad esempio, tutti i miei amici, sia io che i miei amici, tifavamo la Ferrari, qualunque fosse il pilota. Beh, noi eravamo dei tempi di Schumacher, ma poteva esserci qualunque pilota e si tifava Ferrari.
0: È vero.
1: Invece la MotoGP, che comunque il principio è lo stesso, noi tifavamo Valentino Rossi, qualunque squadra facesse parte. Non tifavamo Aprilia, non tifavamo Ducati, tifavamo Valentino Rossi.
0: Ecco, vedi, si sceglie o la macchina o il pilota, ed è la stessa cosa che sta succedendo un po' in Formula 1. Insomma, se siete grandi fan del motomondiale, della MotoGP, sostanzialmente, insomma, Valentino Rossi poteva anche entrare in gara con un triciclo e andava bene lo stesso, tanto comunque lui vinceva con qualsiasi cosa sotto il sedere. E probabilmente adesso c'è questo dualismo per quanto riguarda Ferrari e Kimi Antonelli.

0: UK, Wiz Khalifa, questa è Radio Company. Tempo di break, attenzione, 3332688688. Chi supportate nel mondiale di Formula 1? Abbiamo un po' esteso un ragionamento anche alla MotoGP, però insomma adesso che c'è questo dualismo molto forte tra il cuore che magari tifa per Ferrari e ovviamente il cuore che tifa per Kimi Antonelli, quindi chi sostenete, chi supportate, tra poco lo scopriamo. Chi c'è?
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni, ricordi. Nella macchina del tempo, Harry Morri e DJ Nick. Ospiti del viaggio dagli anni 80, Via Verdi. Dagli anni 90, uno dei tormentoni dell'estate.

18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.

0: maledetto me.
1: Sai che questa canzone mi mette sempre molta allegria. Lui si chiama Fulminacci, Maledetto me, Radio Company. Allora, attenzione, perché devo dire che abbiamo aperto una specie di vaso di Pandora, perché stiamo facendo un approfondimento interessante sulla questione della Formula 1, ma sto scoprendo che ci sono molti di voi che sono molto preparati. E allora adesso abbiamo messo in lista un amico di cui non sappiamo il nome. Ma perché su WhatsApp mi mettete tutti sti nomi della fava che poi non si capisce? Uno dice: voglio salutare Andrea, Giovanni, Luca, Marcantonio. No, lui ci ha scritto una roba strana che non pronuncio, perché poi magari non vorrei spoilerare cose che non devo spoilerare. Sentiamo questo nostro amico molto tecnico.
2: Ho 23 anni ormai, da quando sono nato tifo Ferrari, perché in casa si è sempre tifato Ferrari. E più che un discorso di tecnici bravi all'estero, se non per esempio Andrea Stella in McLaren, adesso i giovani tifano tanto i singoli piloti. Per esempio c'è quello che tifa unicamente Lewis Hamilton, anche se simpatizza per Ferrari, però vuole il male magari a volte di Leclerc. Oppure per esempio mia morosa tifa Lando Norris e lo mette in prima posizione, e poi dopo la Ferrari. Quindi è diventato anche un discorso di preferenze, un po' dovuto anche a varie Drive to Survive, robe così. E comunque in Italia ormai si continua a tifare Ferrari, però tanti, a causa anche dei cattivi risultati, fanno sempre più fatica a supportare il cavallino rampante. Però si è visto anche domenica, l'amore per la Ferrari rimane, e ovviamente adesso quello per Kimi Antonelli sta sbocciando, quindi è un bene, è un bene.
1: È un bene, è un bene. Ma adesso io vorrei parlare con la tua fidanzata, con la tua ragazza. Vorrei chiederle per quale motivo, e quindi estenderei anche la domanda: ma perché questa fanciulla tifa per Lando Norris? Ok? Perché ha approfondito degli aspetti caratteriali, lo segue sui social e quindi l'ha trovato interessante? Perché poi dopo, secondo me, qua si aprono tutta quanta una serie di considerazioni nuove sul fronte del motivo per cui si tifa un determinato pilota a prescindere dalla nazionalità. Una volta, quando tutti quanti tifavamo Ferrari, ma comunque continuiamo a tifare Ferrari, la motivazione di partenza era basica, semplice, no? Tifo Ferrari perché è italiana, tifo Kimi Antonelli, nello specifico adesso tornando ad oggi, perché è italiano, non per, diciamo così, una particolare visione caratteriale. Quindi, se tifate un pilota che non è Kimi, ovviamente, quindi non è un oppure non è un pilota della Ferrari, per quale motivo lo tifate? Anche questo aspetto diventa interessante, ce lo potete raccontare. We'll be right back.

0: quarto d'ora. Insomma, buon viaggio se ci state ascoltando dalla macchina, se state tornando dal lavoro, se siete in giro per commissioni. Ma sentiamo, magari guidate un'auto da Formula 1 o magari partecipate a delle gare, chi lo sa. Insomma, sentiamo chi c'è in lista. Vai.
1: Allora, io Formula 1 ti fa entrambi, perché Antonelli è un prodigio, un campionissimo, ed è il top dal punto di vista sportivo, cioè quindi come atleta, diciamo. Mentre la Ferrari è la punta di diamante che rappresenta un po' la tecnologia dell'Italia, no? Cioè l'industria, un po' un fiore all'occhiello dell'industria, la capacità creativa dell'Italia. Per questo è importante anche che faccia una bella figura. Per la MotoGP, chiaramente Aprilia e Ducati in primis, meglio Aprilia secondo me perché è veneta, è di Noale, è chiaro, se c'è il binomio italiano ancora meglio, altrimenti viene quello che viene.
0: Ci sta, bella comunque l'analisi, soprattutto dal punto di vista, insomma, del fatto che comunque Ferrari è un po' la portabandiera tecnica in questo momento, insomma, magari non lo è tantissimo.

0: Ariete assieme ad Angelina Mango. Attenzione, questo mi piace molto perché comincia a entrare su quella tematica dei piloti alternativi. Noi a casa tifiamo per Franco Colapinto della scuderia Alpine, ma abbiamo anche il nostro cuore per la Ferrari, Ferrari scuderia che ha avuto una leggenda come Fangio. Saluti da Sebastian e Soledad. Vedi, già qui cominciamo insomma ad indagare un po' il mondo dei piloti un pochettino alternativi rispetto insomma ai soliti nomi legati a Ferrari. Quindi se avete da proporci, da raccontarci il motivo e quale pilota alternativo ai piloti Ferrari o Kimi Antonelli tifate, in questa fase magari finale di quest'ora approfondiamo e cerchiamo di capire un po' le tifoserie dove si spostano. 3332 688 688. C'è un'amica in lista, vero?
1: Ciao company. Allora, io dico che la Formula 1 è molto bella, interessante. Non la seguivo, però da quando c'è Kim Antonelli lo seguo e ho visto l'ultima gara. Grande, grande, grande. Erano 60 anni che non vinceva nessuno e lui se l'è meritata.
0: Bravo, bravo.
2: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.